Sinna terra snuia tov, sinna terra snuia. Hui! Sinna laura da scuola.

si oi lauda papparos de pime prima raros questo qui vi halle cheschi schesso qui che spari palle che spari

si ogni lauda, apparoste prime prima raros, che su qui vi halle, che schi, che su qui, che spari palle, che spari palle,